0: basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Hey. I promise I swear. I'm ready.